Camminavo leggera ed ignara, cavalcavo le onde, sotto i piedi scorgevo le radici.

sanguinanza. Porti fiera l'orgoglio, senza dubbio o paniere. Nelle aguzze pupille, nelle spalle portate.